0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala aborin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatashin waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin ku.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magista daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Wa to a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abubuwar giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatashin waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

da muke ban kwana da shi ne gwamnatin jamhuriyar ta Senegal ta sanar da wasu sabbin matakan bunƙasa tattalin arziki da nufin rage tsadar rayuwa karfafa samar da abinci da kuma bunƙasa ayyukan yi matakin na zuwa ne yayin da gwamnati ke ci gaba da aiwatar da manufofinta na farfado da tattalin arzikin ƙasar rautani suka nuna cewa shirin ya hada da karfafa noma tallafawa kananan masana'antu da kuma jawo masu zuba jari Ma'aikatar kuɗi da tattalin arzikin Senegal ta bayyana cewa gwamnati za ta ƙara zuba jari a ayyukan more rayuwa musamman a fannonin hanyoyi makamashi da noma haka kuma ta ce ana sa ran waɗannan matakan za su samar da sabbin guraben ayyukan yi ga dukkanin matasa tare da ƙara yawan kayan amfanin gona da ake samarwa a cikin gida Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yi maraba da wannan shiri sun kuma nuna cewa zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da rage dogaro da kayayyakin da ake shigo da su daga ƙasashen waje. Sai dai sun buƙaci gwamnati ta tabbatar da cewa ana aiwatar da manufofin cikin gaskiya da kuma sa ido kan yadda ake kashe kuɗaɗen da ake warewa domin shirin. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa Senegal na da damar samun ci gaba idan ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki tare da amfani da albarkatun bunƙasar yadda ya kamata. Bunƙasa fannin noma, kamun kifi da makamashi zai taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar da rage zaman banza a tsakanin matasa. Masu nazarin harkokin ci gaba sun yi amanar cewa idan aka aiwatar da wannan shiri yadda aka tsara zai taimaka wajen inganta rayuwar al'umma da kuma ƙara ƙarfin tattalin arzikin Senegal a cikin yankin yammacin Afirka. Sun kuma yi kira ga gwamnati da masu zaman kansu da su ci gaba da haɗa kai domin tabbatar da ɗorewar ci gaba da ake nema. To nan masu sauraro za mu tsaya a cikin shirin daga nahiyar Afirka na wannan makon. A madadin gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da ya ɗauki nauyin kawo muku shirin sai kuma Bashir Ala'ali da yake tashi mana shirin akan na'ura. Sunana Fatima Inusa Musa da nake kasancewa tare da ku nake cewa mu haɗu a wani makon idan Allah ya kai mu.

0: kasa ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0800 6587 8 9
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci

0: Mental 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.
1: Ko domin ku.

0: yawa daga cikin musulmi a yau manyansu da kananansu masu ilimin zamani da wanda ba su da shi ba za su iya baka cikakkiyar ansa dangane da wannan ba abinda dai suka sani manzo annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi wannan ma'luma wannan ilimi ko wannan bayani dunkulalle shi kawai suke da shi amma ba su da cikakken bayani ba su da cikakkiyar data dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dayan su yana da cikakken labari akan wani fitaccen dan kwallo ko akan wani fitaccen dan film ko akan wani fitaccen dan dambe ko wani fitaccen dan siyasa duk ya san komai dashi da shigida ficinsa da tasowarsa da karatunsa da inda yake da hammar abincin da yake ci da wanda baya so amma bai san wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba babu shakka sai idan mu karan kanmu mun san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam wa irin sifofi ne ubangiji subhanahu wataala ya cika shi da su wanda suka sa shi ya zama shine fiyayyen halittu gaba daya wani irin karantarwa ce ya zo da ita wani irin soyayya da kauna ya nuna al'ummarsa dole ne sai mu musulmi mun san wannan mun san wane ne annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama sanin mu da zamu shi zai ba mu dama kuma sanar da wasu wadanda ba su san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su san shi san annabi sallallahu alaihi wa sallama san dabi'unsa san halayensa san sifofinsa su san komai nashi ta haka ne za mu ja waɗanda ba su san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su girma shi
1: masu sauraro ga takaitaccen labarin tare da ni Amina Abubakar Rai hukumar yaki da hasha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA sakamakon wata tsohuwa mai shekaru 101 bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi a jihar Ogun an kama matar mai suna Esther Agumugo a garin Ilesan inda aka same ta da buhun tabar wiwi mai nauyin gram 90 wadda ta ce tana sayarwa ga mazauna yankin sojojin rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas operation na ɗin kai sun ce sun kashe sama da yan boko haram 20 a wurare daban-daban da ake ƙananan hukumomin manguna da biyu na jihar Borno helicopter ta ce an gudanar da hare-haren ne ta amfani da jiragen sama bisa sai han bayanan sirri tsakanin daren 21 ga Agusta zuwa farkon safiyar 22 ga Agustan shekarar 2026 gwamnatin jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da cewa kowane yaro a jihar ya samu damar zuwa makaranta Namadi ya bayyana hakan a wato a ranar Juma'a yayin katamar da rabin kayan talabin karatu ga dalibai mata a makarantun sakandare da na gaba da sakandare a garin Jahun. Tsohon shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burutai mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da abin da ya yi kira tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokin Najeriya. Burutai ya bayyana hakan ne yayin da ake ci gaba da cece ku ce ganyewar fitar da wasu takardu da ake cewa suna da alaka da wani binciken da aka gudanar sama da shekaru 30 da suka gabata kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da ya shafi shugaban ƙasa Bala Ahmed Tinubu. To iyakacin takaitaccen labarin kenan ku saurara sai kuma ku tura da mu da misalin karfe 4 na yammaci domin jin cikakkunsu a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar na karanta muku nake cewa ku cigaba da kasancewa da Rahma Radio Farin Cikin Al'umma.
2: Masu sauraro yanzu a saurari maimacin shirin rayuwar dan adam da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: Hotel 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a garinku,
1: kuma dominku.